0: Buonasera, e benvenuti to Radio Simpatico, your Tuesday evening supper club on WDVR. I'm your host, Ben. Grazie mille for your company, especially since we're serving things a bit later this evening. Ma solo un po', just a little. But as always, we've got just the right amount of time to get your evening al dente. We begin with Bruno Martino, Bella Roma. Alla dolce vita, buon appetito.
1: Correre d'estate sulle strade asfaltate, far collezioni d'albe e di tramonti, 6 giorni al mare, 10 giorni ai monti. È bello visitar Parigi, d'autunno i tetti grigi s'ammantano di rose e di violette, la testa gira come una roulette. Andare a Londra, a Rio o a New York,

noia, e tutto ciò che ho visto sa di noia, davanti a Roma mia. È bello passeggiar di sera quando vien primavera, parlar di matrimonio e far progetti sopra un bel prato in mezzo ai giardinetti. È bello stringersi la mano sul Duomo di Milano, baciarsi nella hall della stazione in mezzo a un putiferio di persone. Legger Pavese, Moravia, Balzac o Dostoevskij.